0: akyekyere wakodru ena memfa woni baabi a emonsamfo ase woni ama akodru awurade nyankopɔ ne ma wo saa kwanya ne dia
1: yes
0: ena obetumi restore
1: amen
0: ena obetumi restore
1: amen
0: ena obetumi restore
1: amen
0: on restore
1: amen
0: we yesu di
1: we yesu
0: on restore
1: amen
0: we yesu di
1: we yesu
0: on restore
1: amen
0: we yesu di
1: we yesu di
2: yes
0: besra awurade nyankopɔn ban body mo
1: amen
0: besra awurade nyankopɔn pagea de mo bi
1: amen
0: Mesira ware